0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Radio Reporter.
3: Se ami la musica,

l'autostrada e l'asfalto è dei camion e di chi li guida ed è gente che la vita se la suda ed è gente che la vita se la suda.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:03.
2: Radio Report.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, in apertura Regione Siciliana, formazione e lavoro senza connessione. Le professionalità non si trovano, fuggono via. Molte aspettative riposte nel programma GOL per collegare finalmente i corsi alle necessità delle imprese. In Sicilia la stagione irrigua riparte con riserve raddoppiate. In basi pieni, rubinetti aperti. La Sicilia agricola esce dall'emergenza siccità e ora si punta su una programmazione biennale. Nell'Agrigentino e nel Palermitano ripartono le erogazioni, ma ora tocca agli agricoltori iscriversi per avviare i turni. È il momento di trattare di una ricerca sugli stili di guida realizzata da ANAS. Abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Giuseppina Natriello, responsabile analisi statistica e reputation management della direzione comunicazione ANAS. Quindi parliamo di sicurezza stradale e comportamenti al volante. Dottoressa Natriello, qual è la fotografia reale che emerge da questa ricerca?
3: Sì, innanzitutto ben trovati a voi in studio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, i dati parlano chiaro, soltanto il 42% degli italiani utilizza correttamente il cellulare, quindi utilizzando l'assistente vocale o il Bluetooth alla guida. Invece il 15%, ahimè, utilizza ancora il cellulare digitando il numero manualmente, ed ancora il 9%, pensate, che utilizza il cellulare alla guida proprio tenendolo in mano. Come ricordava il nostro amministratore delegato, il dottor Claudio Andrea Gemme, è il comportamento individuale a determinare la sicurezza di tutti, quindi attenzione.
2: Rieccoci in studio, cambiamo decisamente argomento. A Catania due clochard litigano tra loro e poi rompono le vetrine di un bar aggredendo il proprietario. I fatti si sono verificati in prossimità della stazione di Catania. Il proprietario dell'esercizio commerciale aveva provato a dividere i due contendenti prima di essere a sua volta aggredito. Pugni anche ai poliziotti. Sempre a Catania, nasconde 17 bustine di marijuana nella portiera dell'auto, pusha 35enne arrestato. È stato fermato dai carabinieri in borghese dopo uno scambio sospetto nei pressi dell'antico corso. L'ispezione della City Car ha permesso di scovare gli involucri sigillati nascosti in un doppio fondo artigianale del veicolo. Eccoci adesso a Palermo, ancora spari allo Zen, il mirino due associazioni di volontariato in via Rocchi Marciano. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro il centro Andala e Spazio Donna, realtà impegnata nel sostegno al quartiere e nella promozione dei diritti umani. 10 giorni fa, ricordiamo, altri raid armati avevano colpito due attività commerciali della zona. Operazione della Guardia Costiera. I militari del centro controllo area pesca della direzione marittima di Palermo hanno effettuato nei giorni scorsi numerose ispezioni in esercizi commerciali, pescherie, ristoranti e venditori ambulanti, controlli a tappeto sulla filiera ittica, prodotti ittici senza certificato di tracciabilità, sequestrati ben 1700 kg di tonno rosso. In un caso i conducenti di due furgoni sono stati sorpresi mentre erano intenti ad effettuare un trasbordo del pesce di grossa taglia privi del documento che ne attesta l'origine. Per entrambi è scattata una multa di 2.667 euro. Ed è tutto per questa edizione domenicale di oggi 24 maggio da Filippo Virzì e dalla redazione un cordiale saluto e risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Radio Reporter, il bello della musica.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Sono le 8.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì. Apriamo con la politica. Giunta la galla, Antonio Rini, assessore, sostituisce Giampiero Cannella, nominato sottosegretario. Nuovo assessore comunale nella giunta del sindaco Roberto La Galla a Palermo. Da domani quindi avvicendamento. Antonio Rini, attualmente presidente della commissione urbanistica, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, a decorrere da lunedì 25 maggio assumerà le medesime deleghe cultura finora attribuite all'assessore Cannella, garantendo continuità amministrativa nell'azione amministrativa di governo della città. Rimaniamo sempre all'interno del Consiglio Comunale, dove cresce la tensione. La maggioranza denuncia un'aggressione verbale alla vice segretaria generale. Il racconto che circola per i corridoi di palazzo parla di un esponente dell'opposizione che rompe in una stanza, apre una porta e, rivolgendosi alla vice segretaria generale del comune, Patrizia Milisenda, la apostrofa con una frase che suona all'incirca: se non ti occupi di chiamare l'appello, ti afferro per i capelli e ti ci porto io. Occupiamoci adesso delle elezioni in Sicilia, chiamati al voto i cittadini dei capoluoghi di Agrigento e Messina. In generale, dei 71 comuni alle urne, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, mentre in 17 centri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si voterà col proporzionale. Le giornate interessate sono oggi dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio si voterà domenica 7 giugno dalle 7 alle 23, lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. È il momento di trattare di una ricerca sugli stili di guida realizzata da ANAS. Abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Giuseppina Natriello, responsabile analisi statistica e reputation management della direzione comunicazione ANAS. Quindi parliamo di sicurezza stradale e comportamenti al volante. Dottoressa Natriello, qual è la fotografia reale che emerge da questa ricerca?
4: Sì, innanzitutto ben trovati a voi in studio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, i dati parlano chiaro, soltanto il 42% degli italiani utilizza correttamente il cellulare, quindi utilizzando l'assistente vocale o il Bluetooth alla guida. Invece il 15%, ahimè, utilizza ancora il cellulare digitando il numero manualmente, ed ancora il 9%, pensate, che utilizza il cellulare alla guida proprio tenendolo in mano. Come ricordava il nostro amministratore delegato, il dottor Claudio Andrea Gemme, è il comportamento individuale a determinare la sicurezza di tutti, quindi attenzione.
3: Ricoci in studio, cambiamo decisamente argomento. Bimbo morto dopo intervento per un'otite, procura dispone l'autopsia. È morto dopo un intervento di otite un bambino di 8 anni. La comunità di Pozzallo è scossa per la scomparsa di Prince Edward Iano. Mazzette sulle salme al Policlinico di Palermo, annullata l'ordinanza a uno dei dipendenti coinvolto. La sesta sezione della Cassazione ha annullato con rinvio d'altra sezione del Tribunale di Palermo l'ordinanza emessa il 15 dicembre scorso dal GIP Carmen Salustro. Agente spara per errore a collega a Palermo, sequestrata la pistola. Proseguono le indagini su quanto avvenuto in un appartamento in via Aureto. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, di oggi domenica 24 maggio. A risentirci alla prossima edizione. Buona prosecuzione d'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 9:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, in apertura Regione Siciliana, formazione lavoro senza connessione. Le professionalità non si trovano, fuggono via. Molte aspettative riposte nel programma GOL per collegare finalmente i corsi alle necessità delle imprese. In Sicilia la stagione irrigua riparte con riserve raddoppiate. In basi pieni, rubinetti aperti. La Sicilia agricola esce dall'emergenza siccità e ora si punta su una programmazione biennale. Nell'Agrigentino e nel Palermitano ripartono le erogazioni, ma ora tocca agli agricoltori iscriversi per avviare i turni. È il momento di trattare di una ricerca sugli stili di guida realizzata da ANAS. Abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Giuseppina Natriello, responsabile analisi statistica e reputation management della direzione comunicazione ANAS. Quindi parliamo di sicurezza stradale e comportamenti al volante. Dottoressa Natriello, qual è la fotografia reale che emerge da questa ricerca?
3: Sì, innanzitutto ben trovati a voi in studio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, i dati parlano chiaro, soltanto il 42% degli italiani utilizza correttamente il cellulare, quindi utilizzando l'assistente vocale o il Bluetooth alla guida. Invece il 15%, ahimè, utilizza ancora il cellulare digitando il numero manualmente, ed ancora il 9%, pensate, che utilizza il cellulare alla guida proprio tenendolo in mano. Come ricordava il nostro amministratore delegato, il dottor Claudio Andrea Gemme, è il comportamento individuale a determinare la sicurezza di tutti, quindi attenzione.
2: Rieccoci studio, cambiamo decisamente argomento. A Catania due clochard litigano tra loro e poi rompono le vetrine di un bar aggredendo il proprietario. I fatti si sono verificati in prossimità della stazione di Catania. Il proprietario dell'esercizio commerciale aveva provato a dividere i due contendenti prima di essere a sua volta aggredito, pugni anche ai poliziotti. Sempre a Catania, nasconde 17 bustine di marijuana nella portiera dell'auto, pusha 35enne arrestato. È stato fermato dai carabinieri in borghese dopo uno scambio sospetto nei pressi dell'antico corso. L'ispezione della City Car ha permesso di scovare gli involucri sigillati nascosti in un doppio fondo artigianale del veicolo. Eccoci adesso a Palermo, ancora spari allo Zen nel mirino due associazioni di volontariato in via Rocchi Marciano. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro il centro Andala e Spazio Donna, realtà impegnata nel sostegno al quartiere e nella promozione dei diritti umani. 10 giorni fa, ricordiamo, altri raid armati avevano colpito due attività commerciali della zona. Operazione della Guardia Costiera. I militari del centro controllo area pesca della direzione marittima di Palermo hanno effettuato nei giorni scorsi numerose ispezioni in esercizi commerciali, pescherie, ristoranti e venditori ambulanti, controlli a tappeto sulla filiera ittica, prodotti ittici senza certificato di tracciabilità, sequestrati ben 1700 kg di tonno rosso. In un caso i conducenti di due furgoni sono stati sorpresi mentre erano intenti ad effettuare un trasbordo del pesce di grossa taglia privi del documento che ne attesta l'origine. Per entrambi è scattata una multa di 2.667 euro. Ed è tutto per questa edizione domenicale di oggi 24 maggio. Da Filippo Virzì e dalla redazione un cordiale saluto e risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 10:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì. Apriamo con la politica. Giunta la galla, Antonio Rini, assessore, sostituisce Giampiero Cannella, nominato sottosegretario. Nuovo assessore comunale nella giunta del sindaco Roberto La Galla a Palermo. Da domani quindi avvicendamento. Antonio Rini, attualmente presidente della commissione urbanistica, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, a decorrere da lunedì 25 maggio assumerà le medesime deleghe cultura finora attribuite all'assessore Cannella, garantendo continuità amministrativa nell'azione amministrativa di governo della città. Rimaniamo sempre all'interno del Consiglio Comunale, dove cresce la tensione. La maggioranza denuncia un'aggressione verbale alla vice segretaria generale. Il racconto che circola per i corridoi di palazzo parla di un esponente dell'opposizione che rompe in una stanza, apre una porta e, rivolgendosi alla vice segretaria generale del comune, Patrizia Milisenda, la apostrofa con una frase che suona all'incirca: se non ti occupi di chiamare l'appello, ti afferro per i capelli e ti ci porto io. Occupiamoci adesso delle elezioni in Sicilia, chiamati al voto i cittadini dei capoluoghi di Agrigento e Messina. In generale, dei 71 comuni alle urne, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, mentre in 17 centri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si voterà col proporzionale. Le giornate interessate sono oggi dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio si voterà domenica 7 giugno dalle 7 alle 23, lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. È il momento di trattare di una ricerca sugli stili di guida realizzata da ANAS. Abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Giuseppina Natriello, responsabile analisi statistica e reputation management della direzione comunicazione ANAS. Quindi parliamo di sicurezza stradale e comportamenti al volante. Dottoressa Natriello, qual è la fotografia reale che emerge da questa ricerca?
3: Sì, innanzitutto ben trovati a voi in studio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, i dati parlano chiaro: soltanto il 42% degli italiani utilizza correttamente il cellulare, quindi utilizzando l'assistente vocale o il Bluetooth alla guida. Invece il 15%, ahimè, utilizza ancora il cellulare digitando il numero manualmente, ed ancora il 9%, pensate, che utilizza il cellulare alla guida proprio tenendolo in mano. Come ricordava il nostro amministratore delegato, il dottor Claudio Andrea Gemme, è il comportamento individuale a determinare la sicurezza di tutti, quindi attenzione.
2: Ricoci in studio, cambiamo decisamente argomento. Bimbo morto dopo intervento per un'otite, procura dispone l'autopsia. È morto dopo un intervento di otite un bambino di 8 anni. La comunità di Pozzallo è scossa per la scomparsa di Prince Edward Iano. Mazzette sulle salme al policlinico di Palermo, annullata l'ordinanza a uno dei dipendenti coinvolto. La sesta sezione della Cassazione ha annullato con rinvio d'altra sezione del Tribunale di Palermo l'ordinanza emessa il 15 dicembre scorso dal GIP Carmen Salustro. Agente spara per errore a collega a Palermo, sequestrata la pistola. Proseguono le indagini su quanto avvenuto in un appartamento in via Aureto. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, di oggi domenica 24 maggio. A risentirci alla prossima edizione. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
12: Una volta facevo il tuo lavoro, andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
13: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io, e devo solo aspettare il momento della tua caduta.
14: Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
15: Il Diavolo Veste Prada 2. Dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
16: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
17: Ehi, non toccare i pulsanti. Mi servono informazioni.
18: Wow, a questo prezzo ti dico quello che vuoi.
19: Lunga vita all'impero.
17: Elimineremo ogni cattivo nel vostro mazzo di carte.
20: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
21: Soffrirai e dopo sarà il suo turno.
17: Prima di affrontare il pericolo, controlla l'armatura.
22: Hai paura?
17: Teniamo il resto per dopo cena.
23: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
24: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
25: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
26: Qual è il piano?
27: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
24: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
28: Troverò io la marmotta.
24: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
29: I partner di questo programma sono
30: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
31: We serve.
32: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
33: Parcheggio custodito e gratuito.
34: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
35: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
36: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiuse in appena 2 punti. Milan, Roma, Como e Juventus stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
3: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
2: Gasperini, dalla sua, è padrone del proprio destino. Ascoltiamolo.
4: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori. Sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri. E magari tutti poi i totali li faremo domani, dopo la gara. E oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione a questa partita.
2: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
5: Non mi è mai passato per la testa. Casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
2: Alle 20.45 dunque occhi puntati su 5 campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dallara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
6: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
2: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
7: A Formello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, ti ascolta nessuno lo stesso. C'è un contratto in essere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
2: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. Calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
8: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
2: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Langarro, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buscova. Martedì, l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene, Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, pala 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Radio Reporter.

0: sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi. Vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti, colpita anche la regione di Odessa, 9 feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano la sicurezza Ben-Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben-Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego. Gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova, martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti per l'Europa e la salvezza. Alle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. Ieri 3-3 tra Bologna e Inter al Dallara e 2-1 della Lazio sul Pisa all'Olimpico. Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20. Formula 1, alle 22 scatta il Gran Premio del Canada. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. Parola a Kimi.
3: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
2: Tennis, al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, Bronzetti nel femminile. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia e allunga la serie, si andrà a gara 5. Stasera ad Atene finali di Eurolega tra Olympiacos e Real Madrid. Ciclismo, Vingegaard è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia, la 15ª tappa si corre oggi da Voghera a Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanelli.
1: Flash.
4: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
5: Oye, come va? Ha smesso quel bel vento

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiuse in appena 2 punti. Milan, Roma, come Juventus, stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
3: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
2: Gasperini, dalla sua, è padrone del proprio destino. Ascoltiamolo.
4: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori. Sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri. E magari tutti poi i totali li faremo domani, dopo la gara. E oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione a questa partita.
2: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
5: Non mi è mai passato per la testa. Casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
2: Alle 20.45 dunque occhi puntati su 5 campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dall'Ara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
6: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
2: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
7: A Formello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, ti ascolta nessuno lo stesso. C'è un contratto onestere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
2: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. Calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
8: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
2: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buscova. Martedì l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabor. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene, Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, pala 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.

Questa è Radio Reporter, il suono che ti accompagna ogni giorno.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra gli Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi, vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti. Colpita anche la regione di Odessa, 9 i feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano la sicurezza Ben-Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben-Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova, martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabure. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 17.
1: Reporter Flash. Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran, ma anche stavolta non mancano i dubbi. Daniela Ubaldi.
2: L'intesa prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma lo stesso presidente americano parla di aspetti ancora in discussione. Per il New York Times si discuterebbe anche della cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico, Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene.
1: Un 21enne si è avvicinato nel perimetro della Casa Bianca, aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco verso la struttura, poi è stato ucciso dagli agenti. Il giovane era noto alle forze dell'ordine per problemi psichici. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fiord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i figli, vale al regista rumeno la sua seconda palma d'oro. Stasera al via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagoniste nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. E da Alessandro Cesirin, grazie dell'ascolto.
3: Porter Flash.

0: Sono le 18.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben quattro squadre per due soli posti, racchiuse in appena due punti. Milan, Roma, come Juventus, stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
3: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
2: Gasperini, dalla sua, è padrone del proprio destino. Ascoltiamolo.
4: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori. Sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri. E magari tutti poi i totali li faremo domani, dopo la gara. E oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione a questa partita.
2: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
5: Non mi è mai passato per la testa. Casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
2: Alle 20.45 dunque occhi puntati su cinque campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dallara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
6: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa due trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
2: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte e il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
7: A Formello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, ti ascolta nessuno lo stesso. C'è un contratto in essere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
2: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. Calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
8: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
2: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buskova. Martedì l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabor. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene, Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, pala 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
9: Radio Reporter, sintonizzati sullo stile.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Radio Reporter, sintonizzati sullo stile.
1: Ho provato tutto l'impossibile.

le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra gli Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi, vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti. Colpita anche la regione di Odessa, 9 i feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano alla sicurezza Ben-Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben-Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego. Gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova, martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.

0: sono le 20 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti per l'Europa e la salvezza. Alle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. Ieri 3-3 tra Bologna e Inter al Dallara e 2-1 della Lazio sul Pisa all'Olimpico. Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20. Formula 1, alle 22 scatta il Gran Premio del Canada. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. Parola Kimi.
3: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
2: Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, Bronzetti nel femminile. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia e allunga la serie, si andrà a gara 5. Stasera ad Atene finale di Eurolega tra Olympiacos e Real Madrid. Ciclismo, Vingegaard è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. La 15ª tappa si corre oggi da Voghera a Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanelli.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti tanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attraction.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Italia Airplay con Filippo Virzì, il venerdì alle ore 13.30, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Report.
6: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
7: Something soft, sweet and slow.
8: Sono le 21 e 5 minuti.
9: Radio Reporter.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

che da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro

non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza te.

0: soft, sweet and slow.
1: È l'una e due minuti.
2: Radio Reporter

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:04.
2: Radio Reporter, per te che sai scegliere.